0: calicem quem ego vivo bibetis, et baptismo quo ego baptizor baptizabimini.
1: Voi non siete più stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e familiari di Dio, edificati sopra il fondamento degli apostoli e dei profeti, e avendo come pietra angolare lo stesso Cristo Gesù. In Lui ogni costruzione cresce ben ordinata per essere tempio santo nel Signore. In Lui anche voi, insieme con gli altri, venite edificati per diventare dimora di Dio per mezzo dello Spirito.

0: Assumpsit Iesus Petrum et Iacobum et Ioannem, fratrem eius, et duxit eos in montem excelsum seorsum, et transfiguratus est ante eos.
1: Fratres carissimi, hereditatem celestem ab apostolis habentes, gratias agamus Patri nostro, pro omnibus donis, te laudat apostolorum chorus Domine.
2: Te laudat apostolorum chorus Domine.
3: Gloria a te, Signore, per la mensa del corpo e del sangue di Cristo, trasmessa a noi dagli apostoli. È il banchetto imbandito dal tuo Figlio, che ci nutre e ci dà vita.
2: Te laudat apostolorum chorus Domine.
3: Gloria a te, Signore, per la mensa della tua parola, preparata a noi dagli apostoli. È il Vangelo del tuo Figlio che ci illumina e ci conforta.
2: Te laudat apostolorum chorus Domine.
3: Gloria a te, Signore, per la tua Chiesa Santa, costruita sul fondamento degli apostoli. È il tuo Tempio Santo che ci unisce in un solo corpo e in un solo spirito.
2: Te laudat apostolorum chorus Domine.
3: Gloria a te, Signore, per la grazia del battesimo e della penitenza affidata al ministero degli apostoli. È il lavacro istituito dal tuo Figlio, che ci purifica da tutte le nostre colpe.
2: Te laudat apostolorum chorus Domine.

Celebramos missam de festo Sancti Iacobi Apostoli, cum prefazione prima di Apostolis et precio Eucharistica tertia.

Io ho scelto voi, dice il Signore, perché andiate e portiate frutto, e il vostro frutto rimanga.